America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

0: America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Stai ascoltando Blu Notte.

blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: chiamata da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alle di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Radio Parma.
5: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Ehi, vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
4: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato d'aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato d'aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
5: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti, sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
4: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
5: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
8: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
5: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
6: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
5: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
6: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi sei mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bosi, l'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è un'emergenza in più, servono prodotti alimentari e dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo una raccolta fondi anche per il materiale scolastico. Passiamo alla cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salso Maggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il punto sulla viabilità: Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali, al via anche l'intervento di asfaltatura in viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in via Spezia. È terminato invece l'intervento sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto. Cantiere più veloce sul ponte Italia e in piazzale Barbieri, ponte Caprazucca chiuso infine fino al maggio 2027. Siamo agli spettacoli, agli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei Maestri del Lievito Madre. Ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, la kermesse ha celebrato l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e il panettone, uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana. Tra le novità, il fatto che prossimo anno Parma ospiterà anche il campionato mondiale del Pandoro, il ricavato dell'evento all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Nelle prossime ore intanto sono attesi Suzuki e Cercati di ritorno dai mondiali ed entrambi al centro di voci di mercato. Il portiere giapponese sarebbe ad un passo dall'Aston Villa per 30 milioni di euro, mentre la Juventus sembra insistere per Pellegrino, proposto il giovane Ekator nell'affare, ma il Parma non vorrebbe contropartite. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: piccolo.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani per ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso un alert per gli americani nel mondo.
1: Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata ieri per protesta dopo che domenica il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Cori contro le forze dell'ordine definite assassini, ma anche lancio di oggetti verso di loro. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni.
2: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
1: Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a
2: se i due eventi possano essere collegati.
1: Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. È lo scenario scoperto dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori dell'agro aversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento e nella produzione di ortaggi. Le accuse al loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato.
2: Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia. E questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. Nessuna quarta ondata di calore, almeno fino a fine mese, ma l'arrivo dalla Norvegia dell'aria fresca produrrà forte maltempo. Intanto però la penisola resterà divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore.
1: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL con un tweet sulla prossima edizione che vedrà
2: 24 ore.
1: Il calcio, finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare a 64 squadre un'ipotesi che era al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione.
2: Per ora è tutto, un saluto dalla redazione.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero. Pensando a te fin dalla prima giornata, e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi 6 mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. È un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bosi, l'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è un'emergenza in più, servono prodotti alimentari e dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro. Intanto è in arrivo una raccolta fondi anche per il materiale scolastico. Passiamo alla cronaca con la storia di un 19enne fermato dai carabinieri di Salsomaggiore, sorpreso con dell'hashish e dello spray illegale. Il giovane straniero residente in provincia è stato tradito dal nervosismo e dall'odore sospetto durante il controllo avvenuto mentre si trovava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina termale. Ha tentato la fuga ma è stato preso e poi denunciato per apporto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il punto sulla viabilità: Parma un'estate di code e disagi per numerosi cantieri stradali, al via anche l'intervento di asfaltatura in Viale Bottego, proseguirà fino alla prima settimana di agosto, così come i lavori in Via Spezia. È terminato invece l'intervento sul teleriscaldamento lungo lo stradone, mentre Via Emilia Est sarà interessata dagli interventi fino al termine di agosto, cantiere più veloce sul Ponte Italia e in Piazzale Barbieri, Ponte Caprazucca chiuso infine fino al maggio 2027. Siamo agli spettacoli, agli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei Maestri del Lievito Madre. Ieri sera all'11ª edizione in Piazzale della Pace, la kermesse ha celebrato l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e il panettone, uno dei prodotti più iconici della pasticceria italiana. Tra le novità, il fatto che prossimo anno Parma ospiterà anche il campionato mondiale del Pandoro, il ricavato dell'evento all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. Nelle prossime ore intanto sono attesi Suzuki e Cercati di ritorno dai mondiali ed entrambi al centro di voci di mercato. Il portiere giapponese sarebbe ad un passo dall'Aston Villa per 30 milioni di euro, mentre la Juventus sembra insistere per Pellegrino, proposto il giovane Ekator nell'affare, ma il Parma non vorrebbe contropartite. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
1: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
2: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
1: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
2: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
1: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:02.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per attentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche, circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo il giovane, disoccupato e con plurimi precedenti specifici, era privo di qualsiasi documento d'identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Passiamo al giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi 6 mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bo. L'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è in più un'emergenza, servono prodotti alimentari, dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei maestri del lievito madre, ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali, obiettivo destagionalizzare questo prodotto iconico, ma anche con proposte salate più creative. C'è stato un risvolto sociale ricavato della serata infatti all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo, e in queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino all'Aston Villa, intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
1: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
2: Almeno 10 persone sono decedute e oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
1: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
2: La politica: il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
1: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai $90. La quotazione della benzina arretra leggermente, mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,5 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche, circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo il giovane, disoccupato e con plurimi precedenti specifici, era privo di qualsiasi documento d'identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Passiamo al giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi sei mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bo. L'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è in più un'emergenza, servono prodotti alimentari, dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei maestri del lievito madre, ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali, obiettivo destagionalizzare questo prodotto iconico, ma anche con proposte salate più creative. C'è stato un risvolto sociale ricavato della serata infatti all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo, e in queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino all'Aston Villa, intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
1: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario.
2: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
1: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
2: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
1: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma in 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche, circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo, il giovane, disoccupato e con plurimi precedenti specifici, era privo di qualsiasi documento di identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Passiamo al giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi sei mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bo. L'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è in più un'emergenza, servono prodotti alimentari, dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei maestri del Lievito Madre, ieri sera all'undicesima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali, obiettivo destagionalizzare questo prodotto iconico, ma anche con proposte salate più creative. C'è stato un risvolto sociale ricavato della serata infatti all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo, e in queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino all'Aston Villa, intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
1: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
2: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
1: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
1: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma in 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche, circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo, il giovane, disoccupato e con plurimi precedenti specifici, era privo di qualsiasi documento d'identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Passiamo al giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi 6 mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bo. L'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è in più un'emergenza, servono prodotti alimentari, dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei Maestri del Lievito Madre, ieri sera all'11ª edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali, obiettivo destagionalizzare questo prodotto iconico, ma anche con proposte salate più creative. C'è stato un risvolto sociale ricavato della serata infatti all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo, e in queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino all'Aston Villa, intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
6: Yeah. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: 5 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, è martedì ed è il 21 luglio. Mi sa che oggi si entra nel segno del leone, eh? Adesso non vorrei confondermi, ci vorrebbe la nostra amica super esperta di astrologia, di zodiaco, Emanuela Dallatana, ma penso che sia in vacanza, quindi ci serviremo del web. Ma intanto buon pomeriggio e bentrovati, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini, voi siete nostri amici, ci state ascoltando molto bene, se volete stare qui fino a quando ce ne andremo, cioè alle 5. Abbiamo tante cose di cui parlare, torneremo a parlare di cinema, sì, ma parleremo di James Bond, perché ci sono delle novità, parleremo anche di Sharon Stone che ha deciso di interrompere, di non seguire più i consigli dei medici, ecco, ma vedremo in quale modo. E poi parleremo dei mondiali di calcio, chi ha guadagnato di più con l'halftime, che non è stato un halftime, è stato quasi un full time, ma intanto festeggiamo subito un compleanno e siamo molto contenti perché lei è una grandissima amica nostra di Radio Parma, appena può passa di qui, insegnante al conservatorio Arrigo Boito qui della nostra città, oggi compie 67 anni, Rossanina Casale, tanti auguri Ross, la riascoltiamo con questa canzone.

chiudeva così gli anni Ottanta, Rossana Casale, insomma una carriera lunghissima, decenni, l'infinito del cielo. Era il 1989, abbiamo iniziato così il nostro newsroom, giusto per farle gli auguri. Lei è nata a New York il 21 luglio del 1959, 67 anni, augurissimi ancora a una grande amica di Radio Parma. Abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso, abbiamo festeggiato il compleanno di Rossana Casale, un altro ne festeggeremo, di uno dei miei cantautori inglesi preferiti in assoluto della vita. La sua carriera musicale si è dipanata verso diverse strade e noi fra poco gli facciamo gli auguri. Prima Kawala, Chasing Wasting Time.

un certo punto gli si inceppano le dita nelle corde delle chitarre, si sente, però il pezzo è bellissimo. The Black Keys, You Got to Lose. 15:17. Allora, dicevamo, c'è un altro compleanno per me molto importante. Io sono molto felice di festeggiare questo signore che oggi compie esattamente 78 anni. È nato a Londra il 21 luglio del 1948, e in tanti sono nati a Londra, evidentemente, ma lui, figlio di padre greco cipriota e madre svedese, dal nonno imparò i rudimenti della pittura. Il nonno si chiamava, anzi no scusate, era lo zio Ugo con l'H davanti, imparò a dipingere, e questo influenzò moltissimo la sua carriera artistica, e lui spesso fu l'autore delle copertine dei suoi album, specialmente i primi. Sto parlando di Steven Demetre Georgiou, ovvero Cat Stevens, ma poi più avanti prese, convertendosi all'Islam, il nome di Yusuf Islam. Tra l'altro, perché scelse questo nome? È vero, cioè noi ragazzini dicevamo Cat Stevens vuol dire gatto Stefano, e in effetti è proprio così, perché un'amica disse che i suoi occhi da giovanissimo le ricordavano gli occhi di un gatto, e da lì lui decise di chiamarsi Cat Stevens. Nato a Londra il 21 luglio 1948, tanti auguri, e lo ascoltiamo con la canzone che apriva un album del quale abbiamo parlato recentemente, che verrà rimasterizzato, ripubblicato, e sto parlando di Buddha and the Chocolate Box, l'album dove c'è la più famosa sicuramente Oh Very Young, ma che si apriva con questa bellissima canzone intitolata Music. Buon compleanno a Cat Stevens.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Per settimane non si è parlato d'altro che delle nozze di Taylor Swift con Travis Kelce. Addirittura il presidente Trump due settimane fa ha scritto su TikTok: sono io il numero uno, mentre Taylor Swift è undicesima. Certo che se queste devono essere le sue preoccupazioni, Presidente degli Stati Uniti dovrebbe occuparsi d'altro invece che stare lì a fare il garetto sui social con una cantante, pur famosa che sia. Allora, l'abbiamo appena sentita con I Knew You, I Knew It, la canzone che è stata inclusa nella colonna sonora di Toy Story 5. Ma prima di Taylor Swift tutti la adoravano, adesso è il silente da un po', ed è Pink che ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news con Whatever You Want.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano, una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
1: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
2: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta a piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
1: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
2: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
1: Siamo allo sport con la MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo della giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo a Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lui si riconosce sempre. L'altro è Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly naturalmente, MGK, Girl Next Door. Questo è il loro ultimissimo singolo insieme, lo cantano insieme, si diversificano non di tantissimo, però noi più abituati a sentire Machine Gun Kelly che Wiz Khalifa riconosciamo molto lui. C'è la pubblicità, sì, poi torniamo con un grande classico degli 883.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
3: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

un grande talento nel suo genere, era molto atteso sia il nuovo singolo che l'album. Anna, White Girl Wasted. Beh, questa è una produzione assolutamente internazionale. Vabbè, pensate se questo pezzo, non so, l'avesse fatto Beyoncé, Madonna non ci arriva neanche più a produzione di questo genere, è proprio brava. 15:49, a proposito di Madonna, sapete che anche lei è stata tra le pop star che si sono esibite nell'halftime della finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Oltre a lei, i BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy e anche i Coldplay. Tra l'altro Chris Martin è stato il Deus Ex Machina di questo spettacolo, che non era un concerto, no, perché la gente poi si è lamentata, molti si sono lamentati specialmente sui social: ah, questo in playback, ah, questo non canta dal vivo. Non era un concerto. Però va dato atto a chi ha cantato dal vivo, tipo i BTS, ma anche Justin Bieber, che hanno avuto abbastanza coraggio, perché in una manifestazione del genere tecnicamente non deve essere facile nemmeno sentirsi. E comunque la platea è stata sterminata, cioè sterminata nel senso di numeri, si parla di un bacino di utenza di 2 miliardi di telespettatori. Anche se, insomma, il pubblico del calcio non è sempre disposto, anzi non lo è affatto, non accetta che la partita venga interrotta per ascoltare della musica. E infatti lo sappiamo, non sono mancate critiche. Per esempio Wayne Rooney, l'ex calciatore, ha liquidato il tutto con un giudizio durissimo, per non parlare di Robert Smith, ne parlavamo proprio ieri, dei Cure, che ha proprio insultato Infantino. Ma chi fra i vari artisti coinvolti ha guadagnato di più dall'halftime show? Beh, sicuramente i vincitori delle visualizzazioni sono i BTS, 9,6 milioni nel primo giorno. Poi Justin Bieber, che ha ricevuto complimenti da tutti, anche da Liam Gallagher, ha avuto un ottimo riscontro con la sua interpretazione di Everything Hallelujah, tratta dall'album Swag 2. È stato un successo di posizionamento più che di spettacolarità. Insomma, magari questo lo aiuterà ad avere un po' di riscatto artistico. Shakira, la professionista dei mondiali, ha totalizzato durante la sua esibizione 8,7 milioni di visualizzazioni. Tutti questi sono soldi, non sono solamente persone che hanno visualizzato la performance. E poi dicevamo Madonna che io non, cioè, questa immagine di Madonna che esce su questo mezzo di trasporto non meglio identificato, poi scende accompagnata da Ronaldo e Ronaldinho, io non so se li avete visti come erano messi, per me è l'immagine più cringe della halftime dei mondiali 2026. È veramente una cosa pazzesca, cioè talmente brutta che fa il giro da sotto e diventa calda. In ogni caso, lei ha puntato su una vecchia hit. Per lei comunque il guadagno principale è stato simbolico: essere la prima artista a comparire nel primo halftime show della storia dei mondiali. Dopo l'uscita di Confession 2 non ha ancora annunciato un nuovo tour, e questo tutto sommato le è valso una nuova consacrazione, un prestigio enorme dunque, ma un ritorno commerciale meno evidente. Dicevamo, ha puntato sulla vecchia hit, che sinceramente resta comunque, soprattutto dal punto di vista sonoro, un brano ancora attualissimo, e sono passati 26 anni. Music, ovviamente.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca è la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche, circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo, il giovane disoccupato e con plurimi precedenti specifici era privo di qualsiasi documento d'identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Passiamo al giro di vite sugli accertamenti fiscali dell'IMU e sulla lotta all'evasione del Comune di Parma. Boom di controlli nei primi sei mesi di quest'anno hanno portato all'emissione di 1.387 avvisi per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Il dato segna una crescita del 25% nel potenziale recupero dell'imposta rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che garantisce equità per la comunità, spiega l'assessore al bilancio Marco Bo. L'inchiesta oggi sulla Gazzetta di Parma. E altri numeri arrivano invece dall'Emporio Solidale Parma, realtà che da anni aiuta tante persone in difficoltà economica. Sono oltre 2.000 le famiglie che devono ricorrere alla spesa gratuita, ma ora c'è in più un'emergenza, servono prodotti alimentari, dunque viene ribadito l'invito alle donazioni. Nel 2025 il valore dei beni distribuiti è stato pari a circa 6 milioni e mezzo di euro, intanto è in arrivo anche una raccolta fondi per materiale scolastico. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei Maestri del Lievito Madre, ieri sera all'undicesima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali, obiettivo destagionalizzare questo prodotto iconico, ma anche con proposte salate più creative. C'è stato un risvolto sociale ricavato della serata infatti all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio, venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo, e in queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino all'Aston Villa, intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma. La radio siamo noi.

We Are Love, sono i Charlatans. Prima avete riconosciuto tutti i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. 12 minuti dopo le 4, la nostra seconda ora di chiacchiere si apre parlando di James Bond e della ricerca del prossimo James Bond, che avrebbe perso uno dei candidati più interessanti, ovvero Harris Dickinson, attore britannico visto in Baby Girl, in Triangle of Sadness e The Kingsman, le origini. Lui avrebbe deciso di non partecipare, perché insomma era stato chiamato, alle prossime fasi del casting, ma il passo indietro dell'attore, che tra l'altro interpreterà John Lennon nei quattro film di Sam Mendes, dei quali abbiamo già parlato, questo passo indietro offre qualche indizio sulla direzione scelta da Denis Villeneuve per rilanciare la saga sulla spia più famosa del cinema e della letteratura. Durante un podcast si è parlato di questa scelta, dietro la quale non ci sarebbero però divergenze creative o problemi legati al personaggio, ma la volontà di non assumersi subito un altro impegno che è di dimensioni enormi. Dickinson infatti è coinvolto nel progetto sui Beatles, è un progetto molto molto ambizioso che è composto da quattro film collegati e sono attesi a partire dal 2028, e poi per interpretare John Lennon insomma c'è una preparazione lunga e una presenza prolungata sul set. Dickinson sarebbe stato considerato uno dei quattro candidati più forti per diventare il nuovo 007, anche se la notizia non è stata confermata ufficialmente da Amazon MGM, ma la sua posizione nella presunta lista potrebbe essere più significativa della rinuncia stessa. Quindi figurandoci un po' com'è questo attore, possiamo immaginare come deve essere il prossimo James Bond. Dickinson era perfetto, 30 anni circa, una filmografia già solida, ma non è ancora famosissimo, non è ancora identificato dal grande pubblico con un unico personaggio, ed è proprio questo il profilo che la produzione sembrerebbe intenzionata a privilegiare: un interprete giovane, riconoscibile senza essere troppo famoso e disponibile soprattutto a guidare il franchise per molti anni, molti molti anni. Per esempio Daniel Craig aveva 38 anni quando Casino Royale arrivò nelle sale, ma questa volta Amazon MGM potrebbe scegliere un attore ancora più giovane, affidandogli almeno quattro film e mostrando la sua trasformazione nel corso degli anni da agente inesperto a spia consumata. Infatti Villeneuve potrebbe raccontare gli inizi della spia, cosa che un po' abbiamo già visto negli ultimi due interpretati da Daniel Craig. Comunque tutto questo ridimensiona la possibilità di attori spesso accostati al ruolo, anche qui ne abbiamo parlato, Henry Cavill, Idris Elba, ormai sono troppo lontani dalla fascia d'età preferita dallo studio. E anche una star come Tom Holland potrebbe portare con sé un'immagine troppo legata a Spider-Man, cioè non puoi guardare Tom Holland che fa James Bond pensare a Spider-Man, quindi non si farà. E la musica? Beh, la musica poi arriverà. Le canzoni dalle colonne sonore per i titoli di testa dei film di James Bond non ci hanno mai delusi. Nemmeno, anzi, a maggior ragione nel 1976, quando per il film Vivi e lascia morire addirittura ci fu Paul McCartney.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

sono i Cardinals, Santa Agnes è il titolo del loro ultimo singolo, 16-21. Allora, come sta Fedez? Non so se avete saputo, sono ore di apprensione per la sua salute. Secondo quanto riferito dall'ADN Cronox, ADN Cronos, non Cronox, metto l'X dove non ci vogliono, oltre che all'R, Fedez è arrivato in ambulanza al pronto soccorso ieri sera all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove starebbe ricevendo cure per presunti problemi gastrici. Il dettaglio non è indifferente, perché sempre al Fate Bene Fratelli Fedez era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcuni ulceri, insomma una cosa abbastanza complicata, anche perché un anno prima era stato operato al San Raffaele di Milano per un raro tumore al pancreas. E l'ufficio stampa di Fedez ha fatto sapere stamattina con un bollettino medico di non avere dichiarazioni da rilasciare. Se ci saranno aggiornamenti o comunicazioni ufficiali, saranno diffuse attraverso i canali di Fedez. Tutto tace, per cui insomma ci auguriamo naturalmente che Fedez riesca ad uscire indenne anche questa volta dall'ospedale. In bocca al lupo, dai, in bocca al lupo. Può piacervi, può non piacervi, però insomma non si può restare indifferenti quando ci sono problemi di salute per chiunque, e anche per Fedez, che noi riascoltiamo con J-Ax, questo grande successo anche molto molto divertente del 2017, ovviamente senza pagare.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
1: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
1: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello: non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
2: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati AGE del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83% all'84,7%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
1: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Loro sono tre ragazze rockettare messicane, si chiamano The Warning, e per questo singolo hanno chiamato un cantautore particolarmente impegnato sempre in Messico nel portare avanti la tradizione popolare, vincitore tra l'altro di un Grammy Award importante proprio nel suo genere, e insieme è venuta fuori questa canzone Love to be Loved, un bel rock non potentissimo, non un pezzo così sconvolgente, ma per la prima volta cantato tutto in inglese, e insomma in patria sta riscuotendo molto molto successo. Sono le 16:40, ci ritroviamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

pezzo di un paio di anni fa degli Elbow Lover Sleep, vabbè, insomma, atmosfera decisamente molto molto particolare, per arrivare, come dicevamo, a parlare di Sharon Stone, che ha deciso di riprendersi la propria vita anche a costo di affrontare un percorso estremamente difficile. Vabbè, insomma, lei è una donna già molto indipendente, però ha raccontato di aver interrotto uno dei farmaci che assumeva dopo il grave ictus del 2001 e poco dopo di aver smesso anche di fumare marijuana, una scelta che le ha provocato settimane di forti malesseri. Naturalmente la marijuana evidentemente

sera per scopi terapeutici. Ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Variety, nella quale ha ripercorso gli ultimi mesi della sua vita, soffermandosi anche sul rapporto con il figlio Rohan, sulla ritrovata passione per la pittura, sul ritorno alle passerelle e anche sul desiderio di debuttare a teatro a Broadway. Ha detto: lo scorso settembre ho smesso di prendere uno dei farmaci che assumevo, mi ripetevano non puoi mai smettere, e invece ho deciso di farlo ed è stato come disintossicarsi dall'eroina. Sono stata malissimo per 4 mesi e mezzo, mi sentivo davvero uno straccio e a un certo punto ho pensato semplicemente: rivoglio la mia vita. Negli anni ero già riuscita a eliminare gran parte dei medicinali che mi avevano prescritto, ma desideravo vivere completamente senza farmaci, ed è stata una scelta che insomma ha imposto un lungo percorso. Terminata la sospensione del farmaco, lei ha deciso di anche di smettere di fumare cannabis. Credo che oggi ci mettano dentro troppe sostanze. Quando ho smesso mi sono ammalata anche in quel caso. Non è più come una volta, quando praticamente la raccoglievi da terra, non è più la marijuana della nostra giovinezza. Cara Sharon Stone, insomma, sì, le cose cambiano in effetti. Comunque lei è stata così male che ha dovuto rivolgersi al suo neurologo, che però le ha detto: ho visto persone morire al pronto soccorso a causa della marijuana. E allora ha detto: mi sono un attimo convinta, adesso c'è una nuova fase della sua vita, sta invecchiando comunque splendidamente e dipinge, l'amore per la pittura le è tornato durante il lockdown, non è più dipendente da nulla, sperando che insomma aver interrotto questi farmaci non le provochi ulteriori problemi. In bocca al lupo.

0: band inglese che ci piace moltissimo, molto particolari. Lei mi ricorda tantissimo la Kate Bush dei tempi migliori. Wolf Alice, naturalmente, Bloom, Baby Bloom. Allora, questo è il penultimo giorno di Newsroom, eh? Sì. Poi ci risentiamo domani. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Strega Comanda e con Francesca Michielin. Domani ci saluteremo. Io sarò qui poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca e la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per il 36enne la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche e circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo, il giovane disoccupato e con plurimi precedenti specifici era privo di qualsiasi documento di identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Sanità e sociale aumentano le richieste di aiuto al servizio per le dipendenze patologiche di Parma. Nel 2025 le persone seguite dall'azienda OSL erano circa 1.200, un numero che trova conferma anche in questo primo semestre 2026. L'eroina resta la droga di uso-abuso primaria tra le persone in cura, in crescita gli psicostimolanti come cocaina, crack e anfetamine. L'età media degli utenti seguiti è 44 anni per i maschi e 41 anni per le femmine. Il nuovo rialzo del prezzo dei carburanti. Dopo alcune settimane di stabilità, i prezzi sono tornati a salire, complice il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Nei distributori del Parmense la benzina oscilla ormai tra 1,90 euro e 2 euro al litro, mentre il gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 2 euro. Il taglio delle accise applicato dal governo in tre diverse fasi, lo ricordiamo, si è concluso lo scorso 4 luglio. Finché il quadro internazionale resterà così incerto, difficilmente si assisterà ad un'inversione di tendenza, spiega Daniele Bernazzoli, presidente dei distributori carburanti Figish, aderente a Confcommercio Parma. Siamo agli spettacoli, gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei maestri del Lievito Madre. Ieri sera l'11ª edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali. Obiettivo: destagionalizzare questo prodotto iconico anche con proposte salate e altre più creative. Ma c'è stato anche un risvolto sociale ricavato della serata, infatti, all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio. Venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. In queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino alla Premier League, in particolare all'Aston Villa. Intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge, continuano i magistrati. La critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
1: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
2: La guerra Russia-Ucraina, proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
1: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
2: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e il sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
1: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: love.
1: Vaganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura la cronaca e la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio di Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1.200 euro. Il giudice ha disposto per il 36enne la misura cautelare del divieto di dimora a Parma in provincia. E sempre i carabinieri, ma a Fidenza, hanno arrestato un 25enne, anche lui straniero, pizzicato all'interno di un bar con 21 buste di cocaina nelle tasche e circa 500 euro in contanti. Al momento del controllo, il giovane disoccupato e con plurimi precedenti specifici era privo di qualsiasi documento di identità. La polvere bianca era già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, è stata subito sequestrata. Sanità e sociale aumentano le richieste di aiuto al servizio per le dipendenze patologiche di Parma. Nel 2025 le persone seguite dall'azienda USL erano circa 1.200, un numero che trova conferma anche in questo primo semestre 2026. L'eroina resta la droga di uso-abuso primaria tra le persone in cura, in crescita gli psicostimolanti come cocaina, crack e anfetamine. L'età media degli utenti seguiti è 44 anni per i maschi e 41 anni per le femmine. Il nuovo rialzo del prezzo dei carburanti. Dopo alcune settimane di stabilità, i prezzi sono tornati a salire, complice il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Nei distributori del Parmense la benzina oscilla ormai tra 1,90 euro e 2 euro al litro, mentre il gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 2 euro. Il taglio dell'accisa applicato dal governo in tre diverse fasi, lo ricordiamo, si è concluso lo scorso 4 luglio. Finché il quadro internazionale resterà così incerto, difficilmente si assisterà ad un'inversione di tendenza, spiega Daniele Bernazzoli, presidente dei distributori carburanti Figish, aderente a Confcommercio Parma. Siamo agli spettacoli, gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico e visitatori per la notte dei maestri del Lievito Madre. Ieri sera l'11ª edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali. Obiettivo: destagionalizzare questo prodotto iconico anche con proposte salate e altre più creative. Ma c'è stato anche un risvolto sociale ricavato della serata, infatti, all'Emporio Solidale. In chiusura allo sport del calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio. Venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. In queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino alla Premier League, in particolare all'Aston Villa. Intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
10: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
11: Radio Parma. La radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
1: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte il percorso è al contrario.
2: Restiamo in Italia. Soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie. La piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
1: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
2: Economia. C'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
1: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In primo piano il meteo, i temporali nel pomeriggio sul Parmense, piogge in città e su buona parte del territorio, è caduta anche la grandine in diverse aree della provincia, ad esempio in Appennino a Berceto e nelle zone sud ed est di Parma. Precipitazioni possibili anche in serata, mentre da domani cielo prevalentemente soleggiato con temperature più gradevoli fino ad un massimo di 30 gradi. Intanto, secondo i dati elaborati da Meteo Parma, il 2026 in città alla data del 20 luglio risulta l'anno più caldo in assoluto, con una media di 16,46 gradi. La sanità e sociale, aumentano le richieste di aiuto e servizio per le dipendenze patologiche di Parma. Nel 2025 le persone seguite dall'azienda USL erano circa 1200, un numero che trova conferma anche in questo primo semestre 2026. L'eroina resta la droga di uso-abuso primaria tra le persone in cura, in crescita gli psicostimolanti come cocaina, crack e anfetamine. L'età media degli utenti seguiti è 44 anni per i maschi e 41 per le femmine. La cronaca, la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio a Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari, ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1200 euro. Il nuovo rialzo del prezzo dei carburanti, dopo alcune settimane di stabilità i prezzi sono tornati a salire, complice il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Nei distributori del Parmense la benzina oscilla ormai tra 1,90 euro e 2 euro al litro, mentre il gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 2 euro. Il taglio delle accise applicato dal governo, ricordiamo, in tre fasi, si è concluso lo scorso 4 luglio. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico per la notte dei Maestri del Lievito Madre, ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali. Risvolto sociale, il ricavato della serata all'Emporio Solidale. Stamattina invece è presentato il 13esimo Insolito Festival, dall'1 settembre due mesi di spettacoli, incontri e laboratori per adulti, giovani e bambini. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio. Venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. In queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino alla Premier League, in particolare all'Aston Villa, e intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
1: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
2: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
1: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
2: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidari e l'orario di lavoro flessibile.
1: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
2: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: e a Fidenza in via Corradini 1.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In primo piano il meteo, i temporali nel pomeriggio sul Parmense, piogge in città e su buona parte del territorio, è caduta anche la grandine in diverse aree della provincia, ad esempio in Appennino a Berceto e nelle zone sud ed est di Parma. Precipitazioni possibili anche in serata, mentre da domani cielo prevalentemente soleggiato con temperature più gradevoli fino ad un massimo di 30 gradi. Intanto, secondo i dati elaborati da Meteo Parma, il 2026 in città alla data del 20 luglio risulta l'anno più caldo in assoluto, con una media di 16,46 gradi. La sanità e sociale aumentano le richieste di aiuto e servizio per le dipendenze patologiche di Parma. Nel 2025 le persone seguite dall'azienda USL erano circa 1200, un numero che trova conferma anche in questo primo semestre 2026. L'eroina resta la droga di uso-abuso primaria tra le persone in cura, in crescita gli psicostimolanti come cocaina, crack e anfetamine. L'età media degli utenti seguiti è 44 anni per i maschi e 41 per le femmine. La cronaca, la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio a Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1200 euro. Il nuovo rialzo del prezzo dei carburanti. Dopo alcune settimane di stabilità, i prezzi sono tornati a salire, complice il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Nei distributori del Parmense la benzina oscilla ormai tra 1,90 euro e 2 euro al litro, mentre il gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 2 euro. Il taglio delle accise applicato dal governo, ricordiamo, in tre fasi, si è concluso lo scorso 4 luglio. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico per la notte dei Maestri del Lievito Madre. Ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali. Risvolto sociale, il ricavato della serata all'Emporio Solidale. Stamattina invece è presentato il 13esimo Insolito Festival, dall'1 settembre due mesi di spettacoli, incontri e laboratori per adulti, giovani e bambini. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio. Venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. In queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino alla Premier League, in particolare all'Aston Villa, e intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
7: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
8: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
7: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
8: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
7: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
8: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good

0: è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In primo piano il meteo, i temporali nel pomeriggio sul Parmense, piogge in città e su buona parte del territorio, è caduta anche la grandine in diverse aree della provincia, ad esempio in Appennino a Berceto e nelle zone sud ed est di Parma. Precipitazioni possibili anche in serata, mentre da domani cielo prevalentemente soleggiato con temperature più gradevoli fino ad un massimo di 30 gradi. Intanto, secondo i dati elaborati da Meteo Parma, il 2026 in città alla data del 20 luglio risulta l'anno più caldo in assoluto, con una media di 16,46 gradi. La sanità e il sociale aumentano le richieste di aiuto al servizio per le dipendenze patologiche di Parma. Nel 2025 le persone seguite dall'azienda USL erano circa 1200, un numero che trova conferma anche in questo primo semestre 2026. L'eroina resta la droga di uso-abuso primaria tra le persone in cura, in crescita gli psicostimolanti come cocaina, crack e anfetamine. L'età media degli utenti seguiti è 44 anni per i maschi e 41 per le femmine. La cronaca, la vicenda di un 36enne straniero arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un negozio a Parma e ha riempito il carrello di alcolici, cosmetici e generi alimentari. Ha poi tentato di superare le casse senza pagare, ma è stato sorpreso dalla vigilanza e poi bloccato dai carabinieri. L'intera merce aveva un valore di circa 1200 euro. Il nuovo rialzo del prezzo dei carburanti. Dopo alcune settimane di stabilità, i prezzi sono tornati a salire, complice il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente. Nei distributori del Parmense la benzina oscilla ormai tra 1,90 euro e 2 euro al litro, mentre il gasolio ha superato abbondantemente la soglia dei 2 euro. Il taglio delle accise applicato dal governo, ricordiamo, in tre fasi, si è concluso lo scorso 4 luglio. Gli spettacoli e gli eventi estivi, ancora un successo di pubblico per la notte dei Maestri del Lievito Madre. Ieri sera all'11esima edizione in Piazzale della Pace, con oltre 50 pasticceri italiani e stranieri a presentare panettoni e grandi lievitati artigianali. Risvolto sociale, ricavato della serata all'Emporio Solidale. Stamattina invece è presentato il 13esimo Insolito Festival, dall'1 settembre due mesi di spettacoli, incontri e laboratori per adulti, giovani e bambini. In chiusura allo sport e il calcio, il Parma di Carlos Cuesta prosegue la preparazione a porte chiuse al centro sportivo di Collecchio. Venerdì trasferimento nel ritiro a Pinzolo. In queste ore è rientrato anche Suzuki, impegnato nelle visite mediche. Sul mercato il portiere giapponese è sempre più vicino alla Premier League, in particolare all'Aston Villa, e intanto la Juventus insiste per Pellegrino, ma il club crociato rifiuta contropartite tecniche. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
5: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
6: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
5: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
6: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidari e l'orario di lavoro flessibile.
5: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
6: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: RPR 102-104, la notte.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto.